0: Kiri mwesepo ino nyike Msambiki nguva jatokuwa na kamare shikariri ndatu jumangwanani kana seizorash warungatizi masoko makuru mungwanani ozuwa nyo masarino kana journal dama inya masoko kufira maputu kundi meshputu kesi eheo itisi nazovia panguva sere no mseso mufumba mwe
1: Jornal da Manhã.

0: chipurukirani, shirongwa, chavajaha na mapunda.
1: Kujiji sana, kupangirana.
0: Pano, paraji Mosambiki. Mushtatu jese, pano, paraji Mosambiki.